Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù. Essere

arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano.

0: SRF 1 Musik aus der Schweiz.
1: Dimmi che per amore tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

quando piange, piange davvero. Milano, carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prende allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sottoterra.